0: Golul lui Lautaro Martinez din minutul 91 i-a adus lui Chivu a treia victorie în startul de sezon din Serie A. Inter a revenit de la 0-2 în derbiul cu Napoli.
1: Sul 2-2 era aperta come non spesso si vede nel calcio italiano, due squadre a viso aperto che hanno cercato di vincere. Noi abbiamo creato delle occasioni importanti, loro altrettanto delle occasioni importanti. Poi alla fine ha vinto quella che ha avuto più continuità nel credere e nel provare a fare determinate cose.
0: Pentru Inter urmează debutul în noul sezon din UEFA Champions League. Italienii merg pe Bernabeu, iar Chivu se va întâlni pentru prima oară ca adversar cu José Mourinho. Împreună, cei doi aduceau trofeul la Milano după o finală cu Bayern München disputată chiar la Madrid în 2010.
1: I giocatori, soprattutto quelli che hanno la possibilità di giocare la Champions League, sanno quello che